0: Parenzo, Farini di Schnan, Baldascio, Visignano,
1: Raccottule,
0: Carnova, Montone, Levate, Orto, Zavrci, Costanza,
1: Grosignano,
0: Tribano, Buglie, Calvaglia, Savudria, Maggioria, Sociovolo, Aderno, Sveta Lucia,
1: Ortorosa,
0: Strugnano, Isola, Senedella, Lazare, Lazzaretto Risano, Villa De Cani, Alba Scopie, Miglie, Zaule, Val Rosagra, Trost, Trieste e
1: Sant'Andrea.
2: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena.
3: Son seul signaux capté par la radio.
4: So you, the band is in just a fabulous condition to Europe, over.